il treno alta velocità Frecciarossa 97-34 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54, è in arrivo binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.